parliament biar da misalin karfe 6 kan lokacin zamu gabatar muku da shirin na Newsline shirin da ke kunshe da labarai da kuma rahotanni daga wasu wakilanmu a harshen Turanci sannan da misalin karfe 6 da rabi kuwa a dandalin na Music at Dawn

lefatsheng mesona rose mana ka fara domin kuwa na rashin jin magana da aka yi na dan wani lokaci, amma yanzu mun dawo dan dan tangardan na'ura aka samu za a ji mu radau ragas. Ana tare da gidan Radio BRC kan mita 94.6. Sannan kuma da fatan mu sauraro yanzu dadin kasancewa da wa'annan fayafayen da muke shakatawa da su a daidai wannan lokaci.

wakar auren Auta Waziri kenan daga bakin zakin waka wato Aljita. Ana tare da gidan Radio BRC kan mita 94.6 a daidai wannan lokaci. Yanzu karfe 2 saura kimanin minti 13 da misalin karfe 2 akwai mai gida barka da himma. Yanzu dai kafin lokacin a cika da sauraron dadadin fayafaye daga nan gidan Radio BRC kan mita 94.6.

0: sai je sai ya je idan sai an hauji gidan an sallaka ruwa za a sallaka a je wannan suna kuma tafiyan kafa duka ba a je in Allah ya yarda babu akwai guraren da ake kira su ake kira guraren masu sarkakiya ko duka mun tana da kai in Allah ya yarda
1: to masu sauraruna sauraron ka a duk wannan lokaci wani tabbaci da aja fatima akwai abin da zaki ce musu kan wannan bangaren security na kula kin ga akwai sassa daban-daban na kananan hukumomi kuma yadda ne jami'an tsaro da ake da su kina ga za su wadaci wannan dukkan rantsuwar zabe da ake da su
2: insha Allah mun yi tanadin jami'an tsaro a wannan hukuma duk inda muka kai kayayyakin zabe duk wanda zai fito yayi zabe ya fito gaba gadi yayi zabe akwai jami'an tsaro da aka sa wanda za su kare jama'a da dukiyoyinsu a wannan wuri na zabe insha Allah
1: aje shaka a bangaren ka akwai karin haske ne na wannan bangaren security din kaga mafiya yawan lokaci zaka ga ana hada da su hukumomin civil defense da su coastal
0: da sauran shi yasa duka a farkon magana na ce maka mu kowa mun saka a cikin zaben mu su muka kira shugabanni din rana muka yi yare musu
2: tabbas
0: muka yi da shugabannin jam'iyya ka ga mun gana da su muka yi da shugabanni na tsaro shugabannin na tsaro da soja da dan sanda da civil defense da coastal duk wani ne da mara
1: masu damara
0: ka sai da muka gayyace su bayan mun tattauna muka gaya musu kaga an yi dama za mu gaya musu ga abin da za mu yi ga guraren da za a je su aikin su ne su sai su kula da rayuka da dukiya na al'umma
1: wannan
0: ce mun ga mun tattauna mun bai da junan mu shawarwari kuma sun goda mana za su yi aiki ka in da na'in na tsaron ma har akwai waɗanda su na farin kaya ne waɗanda su suke zuwa da bayanai na sirri kuma duka zuwa yanzu kamar da na ga maka sun ba mu tabbaci har yanzu ba su ga wani abu na barazana da yake da alaka da tsaro ba a haka sannan kuma abin da ya shafi guraren da ba a yi zaɓe tun da zai zama gurare ne da za a haɗa al'umma a guraren sun ba mu tabbaci za su duk mai yiwuwa tun da ba za mu bari kowace rinta ba sai ka samu akwai aƙalla jami'an tsaro waɗanda za su kula da rayuka da dukiyoyi da dukkan abin da ke wannan gurin akwai su civil defense akwai su yan sanda din akwai su dukka za mu kai wannan gurare sun ba mu tabbaci za su duk mai yiwuwa su ga cewa in Allah da wani hatsaniya ko wani abu bai faru a wannan gurin ba
1: a bangaren iyayen kasa akwai wani gudunawa da kuka akwai gana da kuke da masu ruwa zai da sauransu su ma iyayen kasa aka kun gayyace su akwai wani su bayanai da suka bayyana musu da ya shafi zaɓe da bangaren su ma
0: ai alhamdulillah jihar Bauchi Allah ya albarkace ta da manyan sarakuna masu mutunci masu karamci masu ilimi masu hangen nesa farko muka fara da shi ne martaba sarkin Bauchi muka je muka gama da shi muka gwada masa ƙudurinmu muka nemi tubalaki na addini da shawarwari martaba sarkin Bauchi ya yi jawabai na jin daɗi shi ma da ƙarfafa gwiwa da kuma zuga wannan muhimmancin zaɓe musamman na ƙananan hukumomi ɗin sannan kuma ya mana addu'a ya kuma ba da tabbaci za su kirayi al'umma domin su ne suke kusa da al'umma su ne al'umma suka fi jin maganganunsu za su kirayi al'umma da kowa su mai da hankali su zo su lokacin zaɓe su zaɓi abin da suke buƙata kuma za su yi al'umma su za su tsawatar cewa a yi wannan siyasa har a gama lami lafiya matasa su kafar ai su yi a yi ake kira kafa da shiga cikin abin da zai kawo rudani da tashin hankali mai martaba ya yi jawabe sosai sosai kuma mun ga aikin sosai musamman a ita karamar hukumar Bauchi sannan dukkanin manyan sarakuna da muke da su a jihar Bauchi sanda muka ziyarce su a fadojinsu kuma suka ba mu wannan tabbaci da na gaya maka kamar yadda shi ne martaba sarkin Bauchi ya bada
1: masu sauraro ma daidai wannan lokaci bari mu dan je hutu na wucin gadi daidai nan da dan mintoci biyu sai mu ci gaba da inda muka tsaya

sauraro barkan mu da warhaka. Sannu ne kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin da ke a ƙananan hukumomin wannan makon. Shirin da ke gaya irin ayyukan da ake gudanarwa a ƙananan hukumomin jihar Bauchi guda 20, kama daga ayyukan gwamnatin tarayya, jiha da ma na ƙananan hukumomin da gashin kansu. Baya ga zan tare da shugabannin ƙananan hukumomin, zaɓuɓɓen majalisun jiha da ma na tarayya in hali ya samu, da kuma zaɓuɓɓe kan ayyukan daga lokaci zuwa lokaci, shirin zai kai ziyara zuwa ƙananan hukumomin domin gane irin sa'ilin ayyukan da ake aiwatarwa da kuma zanta da al'ummar da aka yi musu aikin domin jin irin gaisuwarsu ko akasin hakan.

wannan haka yake da fatan mai sauraro dai baraka shiga laba kana tare da BRC Tuition akan mita 94.6 kuma fatan kana jin dadin kasancewa yadda muke shagatawa a daidai wannan lokaci.

0: ajito lo va hai
1: sai
0: ke ta go lo va hai ta go lo va
1: hai lo ga go lo
0: hai lo ai ai mama ke me no va hai la la a tu she hunda a pa sa ga va